0: Echte Rock Classics und das Neueste aus den Billboards. The Rock Radio Helgoland.
1: Strano definire la personalità. Mi sdraio sul lettino, dimmi cosa non va. Che sono come un salice piangente perché vivo ingenuamente sempre meglio.